ne vai, perché fai l'ermetica, poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi. Silent Hill, Poltergeist, affittiamo il cinema solo per guardarci negli occhi.

ricordi una, mi ricordi tua. L'estate arriva sempre senza avvisare, come la polizia che ci chiude l'occhiale. E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse, ma stesso universo.

ricordi una, mi ricordi una. L'estate arriva sempre, ma senza avvisare, come la polizia che ci chiude il locale. E allora sorri, scusa, la sento, parole diverse, ma senso diverso. Vagano come fantasmi nello stesso universo. In questa volta per davvero, one more time, suona per i corridori, sempre noi, per via.